Jazz Train. Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk dimostrato in questo singolo recente, uscito proprio pochissimo tempo fa, dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis, questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria, un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa come Manos Axidakis, e non a caso l'album è Manos Just Tribute to Manos Axidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling, quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida Suja Strain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Train, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

Un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono King's Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Sono Leoto, e inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre da Leoto Alenove. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani, o anche non indiani. Noi di Avatar pensiamo che in occidente dovremmo ascoltare almeno un po' di quello che succede in oriente, no? Rimanete in ascolto dell'altra metà del mondo, grazie.

अल फतेन बिन उन बिन अन बिन नुकता यार बना।

باید کندنش از بیخ و از بود.

Sono quasi le nove, equi finisce avatar. Il programma di musica tematica acura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani. E anche non indiani. Grazie per avere ascoltato musica dell'altra metà del mondo. Grazie caro pubblico in ascolto, arrivederci a domani con Avatar.

0: venerdì! Questa è la bella notizia, no? È venerdì, la giornata che in molti aspettano per tirare un po' il fiato, visto che arriva un weekend. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini per la pagina musicale dedicata alle novità indipendenti, che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1994.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, senza parole, canta il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo pezzo che ci ha riportato nel 1994, Anticamera della novità al primo ascolto, che andiamo a presentare adesso. Gioana Pezzone con il featuring di Marco Lisa, il pezzo si chiama Piano Whisky e Jazz.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci porta a Bracciano e andiamo a fare una chiacchierata con Angelica De Mondi, in programmazione con il suo nuovo singolo Rewar. Ciao Angelica, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, colpevole, sono qua, forse adesso piove, adesso Rewar. Diciamo che in questo 2026, ma già il primo colpevole era del 2025, nell'ultimo anno, ci hai dato dentro, hai fatto un sacco di roba.
1: Sì. Sì, abbastanza.
0: Quella che si chiama, com'è? La vogliamo chiamare gavetta, esperienza, come la vogliamo chiamare?
1: Esatto, sì, un po' tutto, esperienza, sperimentazione, tutto, sì.
0: Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, questo nuovo singolo è nato per fare qualcosa di diverso. Gli altri pezzi sono molto più introspettivi, tranquilli. Invece volevo fare un qualcosa di più energico, sempre con una vena di, non tristezza, però un po' di nostalgia, magari malinconia. E parla di questa ragazza che purtroppo non sta molto bene, che sprofonda nel suo dolore, potremmo dire, e c'è la parte cantata che sprona un po' la ragazza a farsi carina, prendersi cura di sé, prendersi quella serata, quella piccola finestra di felicità che a volte può sembrare poco, però non è per niente scontato per alcune persone, quindi di andare semplicemente a divertirsi per quella volta, perché merita di stare bene e sfogarsi, ecco.
0: È verissimo. Quante volte capita di incrociare gente e dire facciamo qualcosa e ti senti rispondere ma io non ho tempo, c'ho troppi problemi, c'ho troppo qua.
1: Esatto.
0: Invece quell'attimo lì potrebbe aiutarti, non dico a risolvere i problemi, ma anche ad affrontarli meglio, perché ti alleggerisce, sei d'accordo?
1: Esatto, non è sempre facilissimo, però forzarsi per i primi periodi, poi magari si riesce pure a farlo diventare un'abitudine, ecco.
0: Certo. Senti, dicevo prima che hai dato dentro con i singoli, sono tanti, cosa pensi di fare poi, di raggrupparli? A parte che adesso non funziona più tanto stampare il disco, quelle cose lì, perché è tutto in rete, no? Però riunirli in un album, quali saranno i prossimi passi di Angelica De Mondi?
1: Allora, per il momento in realtà devo uscirne un altro.
0: Ok.
1: E poi devo capire bene, credo che non ne pubblicherò altri a breve. Adesso esce l'ultimo e mi prendo un attimo un periodo di... vorrei scrivere qualcosa magari che mi rappresenti di più di quest'ultimo periodo, perché con quest'ultimo pezzo che uscirà si chiude, diciamo, un po' un capitolo, quindi effettivamente raggrupparli non sarebbe una cattiva idea per il filo logico che unisce i pezzi.
0: Quindi tu hai detto vorrei scrivere, questo significa che i pezzi sono scritti da te?
1: Sì.
0: Anche le musiche?
1: Sì, nascono sempre come una bozza piano e voce, perché sì, io so suonare solo il piano e poi vanno in produzione, inizia la magia.
0: Certo, poi ci sono gli arrangiamenti e via dicendo. Bene, sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Rewar, prima diamo però ai nostri ascoltatori le coordinate per seguirti in rete, attraverso i social.
1: Certo, allora, su Instagram mi chiamo Angelica De Mondi, molto facile, nome e cognome.
0: Bene.
1: Su TikTok a De Mondi. E su Facebook, su Spotify, eccetera, sempre nome e cognome Angelica De Mondi.
0: Angelica De Mondi, oggi qui a Ora Musica, grazie per questa chiacchierata, e visto che ci hai spoilerato che uscirà un nuovo singolo presto, ci diamo appuntamento lì.
1: Speriamo, sì.
0: Ciao Angelica.
1: Ciao.

A proposito di musica, Bob Marley era convinto che la musica può rendere gli uomini liberi. Radio Talpa,

0: briciole, soltanto briciole, campo di briciole soltanto.
1: Soltanto briciole, questo era il singolo di Piuma tra le novità di Ora Musica.

0: Tra i brani più trasmessi della settimana, Cliders, questa era There's No Way.
1: Ciao, sono Ivan Battistella e mando un grande saluto a tutti.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: d'amore.
1: Progetto molto particolare questo, eh? Si chiama Abbracciami, il singolo che abbiamo ascoltato, Sei ti asfalto sacro, qui a Ora Musica. È il momento dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Torniamo nel 1980 con il Duca Bianco.

David Bowie di Ashes to Ashes, oggi nel nostro spazio ricordi siamo ritornati nel 1980 in questo nostro viaggio nel tempo che ogni giorno ci risveglia ricordi facendoci riascoltare grandi brani del passato. Adesso però si torna all'attuale, le nostre promozioni qui a Ora Musica. Questo è il singolo di Sturzi.

0: altro.
1: Vino Rosso, il titolo del brano che hai ascoltato qui a Ora Musica, era il singolo di Stur.
2: A proposito di musica, Paolo Conte scrive che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. Radio Talpa, il senso della musica.

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

Quella di Betavia è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico, ora
1: musica ed informazione senza interruzioni pubblicitarie su radiotalpa.it.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: Notizia del giorno.

0: Terra Santa. Vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: 20 contro 80, beh, insomma, è una bella sfida, no? Questo è il singolo di Super G, nome d'arte di Roberto Gorni, milanese, che esce con questo progetto che si distingue sin dagli esordi per uno stile diretto, capace di alternare leggerezza e riflessione. Novità al primo ascolto della settimana, in questa settimana che è stata ricchissima di novità, Ne ho ancora un paio da presentarvi prima di chiudere la puntata, ad esempio quella di Cripia, ovvero Sofia Cristalli in arte Cripia. Lontano da te è il titolo del suo singolo.

0: Lontana da te, lontano da me. Questo è il singolo di Cripia qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto. A chiudere Libra.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

0: Brucia, che poi in dialetto significa brucia. Siamo in Calabria perché lui è un cantautore calabrese, si chiama Libra, e oggi con il suo singolo chiude la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto. Ora Musica torna domani con Ora Musica Weekend. Buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Stai ascoltando Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, web, radio e televisione. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Erano i capelli d'oro, a laura sparsi che in mille dolci nodi li avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea. Di quei begli occhi, cor non ne son sì scarsi, e il viso di pietosi color farsi. Non so se vero o falso, mi parea, il che l'esca amorosa al petto avea. Qual meraviglia si è di subito arsi! Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavano altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. E se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco, non sana.

Per tutta la notte i grilli invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte i rami con quelle braccia protese, i cui sensuali sospiri si levavano verso l'alto. La brezza della sottomissione, ai comandi di dei sconosciuti e misteriosi. Migliaia di respiri segreti nella vita recondita della terra. La lucciola in quel volo circolare luminoso. Il ticchettio sul tetto di legno. Leila dietro il velo e le rane nello stagno. Tutti insieme ininterrottamente, fino all'alba invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte brillò la luna sulla terrazza. La luna era il solitario cuore della sua notte. Lacrime risplendenti d'oro stava piangendo.

pace sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura nel ciel cinerino, e il pino ha un suono, il mirto altro suono, il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siam nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai in nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce dal mare, or s'ode su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sicché par che tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia Lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore è così vero, questo amore è così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido. Grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora. Poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia, facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche, le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Un 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Un 2-3 Prova.
2: Un 2-3 Prova! Eh sì, come dice la sigla, questo è un progetto fatto da amici che vogliono fare la radio. Io sono l'amici, Oppure qualcuno mi conosce come Vagaflip. E questo progetto, appunto, fa la radio, fanno con un gruppo di amici, come dice la sigla, che vogliono fare la radio, ogni volta con un filo conduttore diverso. Oggi l'argomento quale sarà? Ve lo svelo subito, sennò facciamo notte. L'argomento di oggi è il mare. Il mare visto d'estate, il mare visto d'inverno, il mare per chi pesca, per lavoro, chi naviga sempre per lavoro. Anche le città bagnate dal mare. La mia stessa Riccione, ad esempio, è bagnata dal mare. E oppure il mare aspetto psicologico, il mare profondo, il mare agitato, le onde che sbattono verso l'ignoto. Per chi non sapesse cos'è l'ignoto, quando una cosa non si conosce. Vabbè, insomma, non sono psicologa, sono una, tutt'al più sono una centralinista o una radiologa o una girovaga, come ci chiamiamo tra di noi. Quindi, per non annoiarvi, lascio la linea ai miei amici speakers, a cominciare dal nostro boss che si collega con noi da Pozzo Alto. Ciao boss!
0: Ciao Vagaflit, ciao Miki. Sì, Vagaflit perché noi abbiamo anche una formazione musicale, la Vaga Band, che gira per le città e racconta le città attraverso le canzoni. Noi facciamo parte anche di questa formazione, non solo noi, ci sono anche altri musicisti. Io sono qui, sì, Pozzo Alto, che ha un panorama bellissimo. Vi invito a passare a Pozzo Alto. Ciao Miki, grazie.
2: Ciao, e da Pozzo Alto andiamo a Fano? Prima andiamo dal nostro Ugo, che nella Vaga Band è il nostro mixer. E qua invece fa un po' di regia, un po' di tutto. Ciao Ugo!
3: Ciao a tutti!
2: Oh, eccolo! E poi andiamo a Ponte Sasso. Vediamo se Antonio ci risponde. Ciao Anto! Anto? Non vuoi salutare i nostri amici ascoltatori?
0: Forza Antonio, è da Ponte Sasso, dai!
2: Oh! Dai!
3: Ciao!
2: Oh, se no spegnevano la radio! E l'altro compare che oggi non è a Ponte Sasso ma è a Fano, il nostro Bass!
4: Sì, eccomi qua. Ciao a tutti gli amici ascoltatori.
2: Andiamo a Gabice Mare, dove c'è il nostro Voice.
5: Ma ciao a tutti e a tutti i nostri carissimi amici ascoltatori. Ed ora passiamo alla prima canzone. La prima canzone è Mare Mare di Luca Carboni, una canzone che fece nel 92. L'ha dedicata a delle ragazze che gli piacevano tanto, pensava di trovarle quando arrivava al mare, invece non le ha trovate e quindi è rimasto deluso. Ed ora andiamocela ad ascoltare.
2: Già, allora prego regia con Mare Mare del grande Luca Carboni. Diamo via.

0: Ebbene sì, e ci siamo andati ad ascoltare questa canzone di Luca Carboni. Il mare è veramente la cosa più bella che esista, perché sono belle anche le piscine, i fiumi, i laghi e tutto, anche l'acqua fa, l'acqua mania e tutto, però più grande del mare non c'è niente. Il mare è proprio una cosa libera, ti senti veramente libero. E anzi, a me andare al mare senza fare il bagno non mi piace. Tant'è vero che un anno ho avuto una accompagnatrice che non mi portava a fare il bagno se non fino alle ginocchia, ed io per questo sono andata in crisi, l'ho raccontata al mio collega e il mio collega mi ha detto che se avessi avuto lui come accompagnatore avrebbe fatto uguale, ma io non transigo su questa cosa, perché il mare è il mare. E passiamo alla prossima canzone.
1: Esiste anche il mare d'inverno. Il mare d'estate e anche il mare d'inverno, la bellezza, il fascino del mare d'inverno, vero Luca Bass da Fano?
2: Eh sì, sono molto d'accordo su questa cosa, e sarà altrettanto d'accordo anche il mio amichetto laggiù che prima mi chiamava Antonio da Ponte Sasso, che lui è abituato al mare d'inverno perché abita proprio vicino al mare, vero Anto? E il mare di che città, di che paese?
3: Il mare di Navotta.
2: Esatto, bravo, è bravo, proprio vicino a casa tua. Quindi possiamo ascoltarcela, Miki?
4: Sì, direi proprio di sì. Io ho anche dei parenti, parenti e amici che abitano a Marotta. Chissà se ci ascolteranno, spero proprio di sì. Quindi il mare d'inverno della grande Loredana, per te. Sei pronto, Ugo?
1: State ascoltando
5: Una, due, tre, trova.
1: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: condivido anch'io quello che hanno detto gli altri, che il mare è bello anche d'inverno, perché infatti d'inverno, quando ci sono le belle giornate, si può andare tranquillamente a camminare sulla spiaggia. Io quante ne faccio di camminate al mare anche d'inverno.
1: Straordinaria canzone questa, scritta da Enrico Ruggeri, ispirato dal mare di Marotta, appunto come diceva Antonio. E facendo un passo indietro, il tormentone di Luca Carboni è ben diverso dal tormentone della canzone successiva, perché apparentemente questo Luca Carboni, in realtà, con questa canzone veramente tormentata è tormentata alla radio, in realtà nascondeva un testo sofferto. E diamo la linea al nostro Luca Bas da Fano, ma anche a Ponte Sasso, per il prossimo pezzo, appunto questo tormentone.
2: Esatto, il prossimo pezzo che ci presenterà Antonio è proprio un tormentone che sentiamo di continuo alla radio. Bravissimo, e allora ce l'ascoltiamo, dai.
0: Alessandra Amoroso con Bundabash, e ci andiamo a fare un bel karaoke. Prego regia, andiamo.
3: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: amici, anche questa canzone ci siamo andati ad ascoltare, di Alessandro Amoroso, Bundabash, con Karaoke. Il karaoke è una bellissima cosa, anche a me piace molto. Io lo faccio spesso perché anche delle mie parti lo fanno molto spesso il karaoke, e lo fanno sia d'estate che d'inverno.
1: Settimo album in studio del cantautore Lucio Dalla nel 1977, capolavoro Come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quagli di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Cacciatore di quagli di fagiani che caccia via le mosche. Genio di Lucio Dalla, in questa canzone che affronta simbolicamente il mare, come diceva la Michi all'inizio della nostra puntata. E qui voglio puntualizzare sempre una cosa, lo faccio ogni puntata, ma per i radioascoltatori nuovi lo devo fare, perché dovete sapere che noi interrompiamo le canzoni intenzionalmente, volutamente, perché vogliamo che poi l'ascoltatore se le vada a riascoltare con calma, completamente, interamente, soprattutto intensamente, nel significato, nella pienezza, insomma, di una canzone che frammentata, interrotta, lascia il tempo che trova, ma perché il nostro vuole essere così un accompagnamento, un sussidiario, così come un elenco di canzoni importanti legate a un argomento. Quindi, Michi, Come profondo il mare?
2: Eh sì, Come profondo il mare del grande Lucio, che noi facciamo anche delle canzoni di Lucio, con la vaga, come dicevi tu prima, boss. Come profondo il mare del grande Lucio Dalla. Prego regia, andiamo.

Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere.

0: siamo andati ad ascoltare, Come profondo il mare. Bene, passiamo alla prossima canzone.
1: Grande pezzo di Dalla. Il prossimo è un altro grande autore, cantautore. Beh, cosa dire, un disco importante, un album musicale di Franco Battiato pubblicato nell'81 dalla EMI, uno dei più importanti album della musica italiana, eh?
2: Eh sì, come diceva il boss, questo è un pezzo fondamentale di un album importantissimo. Parliamo di Summer on a Solitary Beach, e che parla di un'estate in una spiaggia solitaria, ma come sappiamo Battiato è un filosofo con il microfono in mano, quindi quando lui canta le sue canzoni hanno significati diversi e ognuno ce ne può trovare uno. Quindi buon ascolto di questo pezzo di Franco Battiato.

0: che sì, anche questa canzone ci siamo andati ad ascoltare di Franco Battiato, che è un altro cantante molto famoso. Ed ora passiamo alla prossima canzone.
1: Diamo direttamente la linea di nuovo a Luca Basse per quest'altra canzone. Forse una cover?
2: Esatto, esatto, sicuramente una cover, il prossimo pezzo dal titolo inglese Beyond the Sea, che appunto è una versione di un pezzo francese dal titolo Le Mer. Questo pezzo era del 43, invece questa versione inglese è stata fatta 3 anni più tardi, nel 1946, ed è il testo scritto da Jack Lawrence. Molti anni dopo, nel 2001, Robbie Williams fece una cover di questo pezzo riarrangiata che noi oggi vi proponiamo. Quindi Robbie Williams con Beyond the Sea.
3: Scusate un momento, io prima di lanciare questa canzone voglio raccontare un piccolo aneddoto ai nostri ascoltatori, che non c'entra un tubo con questa canzone, ma con questo programma sì. Nel senso che io desideravo tanto lavorare in radio, perché all'esame di maturità il mio presidente di commissione mi chiese: Michela, ma dopo la scuola cosa vuoi fare te? E io gli dissi: professore, io non ne ho la più pallida idea, onestamente voglio uscire solo di qua. Perché? Me lo sta chiedendo? E lui mi disse: perché tu hai la stoffa per lavorare alla radio. Quindi voglio ringraziare i nostri due boss e bass per avermi dato la possibilità di in parte concretizzare questa cosa. Prego regia, andiamo.

0: State ascoltando
1: Una, due, tre, trova.
0: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.
2: Il mare Adriatico purtroppo è un mare chiuso perché è circondato dalla terra, perché noi viviamo sul mare Adriatico e quindi per questo spesso il mare è sempre sporco, per colpa delle fabbriche che buttano gli scarichi, e quindi questa è l'unica cosa di cui a me dispiace molto del mare. E detto questo, passiamo alla prossima canzone.
0: Grazie Voice Simo per aver ricordato questa cosa importante, ecologica e molto importante. Canzone straordinaria, di un'intensità, di una drammaticità. Quindi io metterei sul podio Marco Ferradini con Teorema e questa splendida canzone Pescatore, un duetto con Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, perché insomma c'è tutto in questa canzone, il discorso del mare, della fatica, del lavoro di cui parlava la Michi all'inizio e questa amante che aspetta il compagno, aspetta il marito che sta lavorando in mare, ma intanto è sconvolta da delle turbulenze emotive, ecco, chiamiamole così.
2: Bertoli, tra l'altro, era anche un nostro compare in un certo senso, nel senso che era disabile perché era sulla sedia a rotelle. A te la parola, Flut.
3: E intanto salutiamo il nostro compare che ci ascolterà da lassù. E con appunto Bertoli e Mannoia, il pescatore.

0: Ebbene sì, anche questa canzone di Bertoli e Fiorella Mannoia ci siamo andati ad ascoltare, e tra l'altro anche Fiorella Mannoia è un'altra che facciamo con la Vagaband.
1: Eh già, i treni a vapore dovranno ascoltare la nostra versione dei treni a vapore, i nostri radioascoltatori. Gli mettiamo la pulce nell'orecchio.
2: Peccato interrompere anche Pescatore di Bertoli, come del resto prima Come profondo il mare. Tra l'altro stavo guardando, io qui ho la fortuna di avere il vinile di Come profondo il mare di Dalla, e stavo notando che qui, ragazzi, abbiamo, cari girovaghi, abbiamo Disperato Erotico Stomp in questo disco, abbiamo Quale allegria, abbiamo Il cucciolo Alfredo, meraviglioso, insomma andatelo a ascoltare. Radioascoltatori di 1-2-3, prova questo disco perché è davvero meraviglioso. E adesso ridò la voce al nostro voice, perché andiamo proprio sulle spiagge, vero voice?
0: Ebbene sì, la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare è Spiagge di Renato Zero, una canzone che fece nell'83 ed è una canzone dedicata a tutte le spiagge del mondo. Di cosa fanno le spiagge, di come sono, che l'inverno è noioso perché piove, però c'è sempre la speranza di conoscere spiagge nuove. Perciò andiamocela pure ad ascoltare.
1: E già, allora del grande Renato Zero, Spiagge. Prego regia, vai Lupo, vai.

0: Ebbene sì, anche questa canzone ci siamo ascoltati e anche Renato lo facciamo con la Vaga Band, facciamo i migliori anni della nostra vita e anche questa versione tutti i radioascoltatori vi prego, vi invito ad ascoltare la nostra versione dei migliori anni della nostra vita.
1: Eh sì sì, venite ad ascoltarci e anche perché questa puntata sta finendo,
0: Sì, ebbene sì, anche oggi siamo arrivati pericolosamente alla fine. Qui il tempo passa che non ci si accorge.
1: Diamo la linea a Ponte Sasso ad Antonio per il lancio di questo ultimo pezzo.
2: Sono io, Antonio di Ponte Sasso.
3: Ti ricordi cosa c'era in scaletta come ultimo brano?
1: Forza Antonio da Ponte Sasso, dai!
0: Dai, dai, dai, dai, dai! Dai. Dai Anto!
3: Veloce,
4: dai.
3: Eh?
4: Dai! Diverte a sentire le nostre voci.
2: Te quello team, che tiro lo dettai, il grande Danello.
3: Bravissimo! Bravo! Complimenti!
4: Bravo Anto!
0: Bravo Anto!
3: Dai che ce l'ascoltiamo adesso.
4: Allora, prima di ascoltare, era questa, vero boss? Che c'è sì. La mia chicca.
1: Sì.
4: Scusate perché noi prepariamo il programma e mi sono ricordata di una cosa inerente a questo pezzo e io adesso mi viene la lacrimuccia, scusate. Nel senso che con questo pezzo io voglio e penso che vogliano anche i nostri ascoltatori ricordare il grande Ennio Morricone che arrangiò questo pezzo e ci mise quello che sentirete, il rumore dell'acqua, il tuffo. E quindi con le pinne, il fucile ed occhiali che ha detto il nostro Antonio, andiamo regia! Via, via, via, via, via, via!
5: State ascoltando
6: Una, due, tre, brava, brava.
5: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: cercherò di ricordare due cose inerenti a questa canzone e inerenti a lui. Allora, innanzitutto voglio ricordare che Edoardo Vianello era molto amante del mare, perché fece anche altre due canzoni sul mare, Abbronzatissima e Il Peperone. E inoltre volevo ricordare a tutti i radioascoltatori che lui si sposò con Vilma Goij, i quali formarono la coppia I Vianella, dove fecero altre belle canzoni. Peccato che però poi si separarono. Detto questo, vi dobbiamo salutare. Che peccato che anche oggi siamo arrivati alla fine del programma. Però ci vediamo comunque alla prossima, con la prossima puntata.
1: Allora, voglio allora salutare il nostro boss da Pozzo Alto. Ciao boss.
2: Ma guarda, io sono il presidente di quella commissione e devo davvero dire che la nostra Vaga Flit Michela è davvero brava. Brava.
1: Grazie, la ringrazio. E poi torno sempre a Fano, dove c'è il nostro mixer, il nostro Vaga Mixer nella Vaga Band, ma qua in regia mette in onda le canzoni il nostro insuperabile Ugo.
3: Ciao Michi, ciao a tutti.
1: E poi andiamo di nuovo a Fano dal nostro Bass. Ciao Bass.
4: Ciao a tutti.
1: E poi vediamo di andare a Ponte Sasso da quello là, da Antonio. Vediamo se ci saluta. Anto? Ciao.
4: Eccolo.
1: Dai.
5: Ultima.
1: Un ciao. Dai.
4: Devi salutarci, ciao. Anto. Saluta tutti.
5: Ciao.
1: Oh. Allora, vi salutiamo. Siamo pronti per la sigla finale, appena il nostro Ugo è pronto, e vi aspettiamo alla prossima puntata, che ancora non lo so nemmeno io che argomento è, lo scoprirete, eh?

0: Avete ascoltato Un 2 3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: Un 2 3 Prova, prova, prova.
2: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

arriva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia, Camille, o forse balla chissà, do da do da do da.

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro.

rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.

Se quel posto dove andiamo non ci inchiotta e non torniamo più, e pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, e il resto è pioggia che ci bagna.

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

0: Wave.
1: Pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rowland e i Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome, sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978, il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Let's hear it. Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More, si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal frontman Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo, Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi due album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kitty Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea. Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

Un mix unico di strumenti molto diversi tra loro, ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi propongo una storia decisamente rara nel pop e nel rock, legata alla temporalità, alla pazienza dei componenti e al connubio indissolubile che cementa l'unione tra i membri di una band che semplicemente non si è mai sciolta per 60 anni, continuando ad incidere dischi e a esibirsi dal vivo. Ciò è capitato ad esempio ai Rolling Stones, ma anche ai nostri Pooh. Questi ultimi hanno annunciato almeno una decina di volte che avrebbero fatto il loro ultimo concerto, ma ancora sono lì. Questo è l'argomento, ma la protagonista di stasera è una band validissima proveniente dall'Olanda, che solo marginalmente fu conosciuta e divulgata in Italia negli anni 70 con un solo loro album di grande successo, ma che in realtà hanno solcato il tempo con dischi davvero belli, nei quali si cimentarono alla grande con i cambiamenti stilistici che le varie epoche imponevano. Stasera vi faccio ascoltare i Golden Earring, che sono stati attivi ininterrottamente tra il 1961 e il 2021, incidendo 27 dischi in studio e 9 dal vivo.

Nel 1961 due ragazzini già persi per la musica si incontravano in uno scantinato dell'Aia in Olanda, provando a scrivere dei loro brani. Erano il tredicenne chitarrista e cantante George Kuhlman e il suo vicino di casa Rinus Gerritsen, di 15 anni, che suonava il basso. Solo quattro anni dopo, inglobando altri due membri e nominandosi The Golden Earrings, riuscirono ad incidere il loro primo singolo intitolato Please Go, che ebbe notevole successo in Olanda in piena epoca Beat Invasion.

Nel 1967 avvenne l'importante incontro dei due amici fondatori con il cantante Barry Hay, che si rivelò fantastico frontman della band, ma davvero utile anche alla chitarra ritmica, al flauto traverso e al sax. I tempi stavano già cambiando, il beat stava lentamente lasciando il posto alle morbide e sorprendenti melodie psichedeliche proposte dai Pink Floyd, dai Caravan e dai primi Soft Machine. In quel periodo i Golden Earrings persero la S, ma acquisirono un sound decisamente sofisticato e sorprendente, come possiamo subito appurare in questo stupendo brano con armonie vocali e archi intitolato I've Just Lost Somebody, tratto dal loro terzo album, Byron.

poi il loro sound virò verso un rock blues psichedelico di grande pregio, così anche prestigiosi DJ americani iniziarono a programmare la loro musica nelle radio statunitensi.

Nel 1970 entrò in formazione il quarto componente che andò a completare il nucleo base che sarebbe arrivato sino al 2021, il batterista Cesar Zuderwick. La sua batteria martellante fu fondamentale per l'enorme successo che ebbe il singolo Redder Love, tratto dall'album Mountain del 73. Vediamo se gli estimatori di musica più attenti se lo ricordano.

tra il 73 e il 74 Red Hot Love vendette tantissimo sia in Europa che in America, giungendo al 10° posto delle classifiche in Australia, Canada, Irlanda e Stati Uniti, quinta in Inghilterra e Germania e in vetta al 1° posto in Olanda, Italia e Spagna. Ha avuto anche una inaspettata vita postuma nei decenni successivi come colonna sonora di film e serie televisive come Beverly Hills, X-Files, I Simpson e Doctor House. Inoltre l'hanno reinterpretata miti come Carlos Santana, U2, i REM, i Def Leppard e numerosi altri.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Il grandissimo successo di Rather Love lanciò i Golden Earring nel panorama internazionale e i loro discografici e produttori riuscirono facilmente a farli esibire in apertura dei concerti americani di Carlos Santana, King Crimson, Doobie Brothers, Kiss e Aerosmith. Uno dei loro brani tratti da Mountain più apprezzati era questa, The Vanilla Queen.

Dopo 2 anni di enorme lavoro sui palchi americani ed europei, il gruppo olandese cercò di capitalizzare il successo col nuovo album intitolato Switch, dal quale ascoltiamo Kill 'Em Sessual.

Il variegato percorso musicale dei Golden Earring continuò anche nel successivo To The Hilt, pubblicato nel 76, undicesimo loro album in studio, nel quale ad un focoso rock blues si aggiunse anche un pizzico di attitudine funk.

Concludo questa puntata con un brano tratto dal 12° album che i Golden Earring incisero nel 1977 e segnalo che in quel momento erano giunti nemmeno a un terzo della loro carriera discografica. Il 5 gennaio 2021 il manager della band ha annunciato alla stampa olandese che la carriera attiva della band era terminata a causa delle gravi condizioni di salute del fondatore George Kooijman, affetto da SLA. All'inizio del 2025 la band ha annunciato che il 30 gennaio 2026 avrebbe suonato un ultimo concerto a Rotterdam intitolato Golden Earring One Last Night. Kooijman non fece in tempo ad essere presente poiché la sua vita si è spenta il 22 luglio 2025. Buona serata da Paolo Casisa.

0: Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

I Dexys Midnight Runners incisero Come on Helene nel 1982, un grandissimo successo per questo brano dei primi anni 80, trascinante brano per i Dexys Midnight Runners. Ora invece un brano dei Cutting Crew.

Dead in Your Arms, Cutting Crew, un estratto dal loro primo album del 1986, Broadcast. Il singolo ha avuto un certo successo scalando numerose classifiche. Ora invece il famosissimo video Kill the Radio Star,

disco d'oro nel Regno Unito per più di 400.000 copie vendute. I Buggles incisero numerosi altri singoli, mai raggiungendo i livelli di vendita di Video Killed the Radio Star.

Il più grande successo di Joan Jett è stato il mega hit intitolato I Love Rock and Roll, un vecchio successo degli Harrows. Il singolo venne pubblicato nel 1982. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti con i Berlin.

proprio nel giro di George Moroder. Take My Breath Away, questo singolo uscì nel 1986 e fu scelto come colonna sonora del film Top Gun. Vendette oltre le 200.000 copie, conquistando il disco d'argento. Ora invece un celebre brano dei Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

il gruppo spadroneggiò nel mondo con il brano In the Summertime, unico grande successo per questo gruppo inglese. Nella loro lunga carriera il gruppo incise ben 19 album e sono tuttora in attività. Leader e fondatore del gruppo è Ray Dorsett. Questo brano dei Mango Jerry uscì nel 1970. Ora il gruppo The Middle of the Road, gruppo scozzese col brano Tweedledee Tweedledum, uscito nel 1971.

I Middle of the Road furono uno dei tanti gruppi anglosassoni in cerca di successo in Italia, debuttando come session man nella colonna sonora del film La moglie del parete, protagonista Sophia Loren. Notati dal produttore Giacomo Tosti, iniziarono ad incidere diversi 45 giri, ottenendo da subito un buon successo. Altri brani del gruppo sono Chip Chip, Chip Chip e Soli Soli, non raggiungendo il successo del primo lavoro.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al progressive rock. Nella prima metà degli anni 70 si ha il massimo periodo di splendore per il progressive rock. Nacque per rispondere all'esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. I maggiori rappresentanti di questo genere musicale, nato nel Regno Unito, sono gli Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Un movimento questo che influenzò non poco anche la musica in Italia. Nacquero così numerosi gruppi con alterna fortuna. Accanto ai famosi Premiata Foneria Marconi, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Aria, solo per citarne alcuni, ne nacquero tanti altri che ebbero meno fortuna, come gli Osan, Rovescio della Medaglia, i Trip, Panna Fredda e tantissimi altri. Rimaniamo sempre in Inghilterra per un brano dei Camel, un brano intitolato Nimrod, The Procession, The White Rider. Camel.

Nella loro lunga carriera hanno pubblicato 23 album e sono considerati l'ultimo grande nome del prog rock sinfonico. Nei primi anni 70 si incontrano a Napoli i musicisti del gruppo Città Frontale ed Elio Danna. Nascono così gli Osanna. Questo è uno dei loro brani più conosciuti, L'Uomo.

brano tratto dall'omonimo LP e primo lavoro per la band pubblicato nel 1971. Gli Osana sono stati tra i primi gruppi italiani proposti nei concerti dal vivo, truccati con costumi di scena. Dopo il gruppo degli Osana, sbarchiamo in Canada, con uno dei massimi esponenti del rock progressivo canadese, i Rush. Questa è Leave That Thing Alone, Rush.

Leave the Thing Alone, Rush, canzone tratta dal loro quindicesimo lavoro in studio dell'ottobre del 1993, Counterparts, ricevendo per questo disco il disco di platino in Canada e il disco d'oro negli Stati Uniti. Ora di nuovo in Italia con i Goblin, gruppo arrivato alla notorietà grazie soprattutto alla realizzazione di colonne sonore specialmente per i film di Dario Argento,

0: Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio Benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Pérez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner e, in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale, racconta storie di vita, di perdita e di attesa, e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito, soprattutto di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa, perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono

vibrazioni sincere. E allora, si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria, e le McCreary Sisters forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati da Paul Cox, che è riuscito a cogliere l'emozione di queste canzoni, e il resto della band lo sostiene in ogni occasione. Non è blues, ma è musica eseguita in modo eccellente.

Ed ora siamo in Svezia con Patrick Jensen Band e il suo lavoro Different Shade of Blue, 8 tracce per un totale di 39 minuti. Patrick Jensen è un chitarrista e cantante il cui primo album è uscito ormai nel lontano 2011. Da allora ha pubblicato altri 3 album della band, oltre a un lavoro solista registrato durante il periodo del Covid. Quindi questa è la 5ª uscita della Patrick Jensen Band, un album che è stato registrato in Svezia ed è composto interamente da materiale originale scritto proprio da Patrick.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine, che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Shellin Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Shellin, insieme a lei Harry Gass alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Jovin Webb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo ottavo album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica, Heather Ann Lomax, con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo a Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, a Los Angeles. Un album che abbraccia un'energia grezza e senza filtri, che richiama le classiche registrazioni degli anni 70 di artisti come Led Zeppelin o i Free, o anche artisti leggermente più recenti come The Black Crowes, e vale la pena davvero di ascoltarla. Heather Ann Lomax.

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore e chitarrista, Michael Falzarano è un prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro e sono ben 13.

E così, care amiche e cari amici, anche oggi il nostro viaggio tra le radici si conclude. Abbiamo attraversato nuove voci, nuove storie, nuove emozioni. Un mosaico di suoni che ci ricorda quanto il blues, il soul, il rhythm and blues, il folk e il country siano ancora vivi, pulsanti, capaci di parlare al presente senza perdere la loro verità. Noi ringraziamo Blues Blast Magazine, che grazie a questa rivista possiamo offrirvi uno sguardo sempre aggiornato e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici. Artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talpa. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io mi trovo nello studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7, in quelle di Cattolica, pronto tra pochissimo a dare voce a Raffaella Milandri, perché oggi con lei faremo chiarezza dove per troppo tempo si è raccontato male. Una puntata speciale di Nativi Americani ieri e oggi, incentrato sulle balle spaziali, sui nativi, perché ci sono storie che non hanno bisogno di essere abbellite, né ingigantite, né trasformate in leggenda. Eppure, quando si parla di nativi americani, il mondo dell'informazione, anche quello più autorevole, continua a inciampare in miti, semplificazioni, errori, narrazioni distorte. E badate bene, non solo il web, non solo i blog improvvisati, spesso queste imprecisioni compaiono su testate importanti, su portali culturali, su enciclopedie digitali, persino su programmi divulgativi di grande prestigio. Il problema è che una piccola inesattezza può cambiare completamente il contesto. E allora oggi a Nativi Americani, ieri e oggi, vogliamo fare proprio questo, rimettere le cose al loro posto, e per farlo abbiamo Raffaella Milandri, ricercatrice, attivista, voce autorevole e appassionata, che da anni combatte contro la disinformazione sui popoli nativi. E con lei entreremo oggi in quelle pieghe dove la storia è stata piegata, dove la verità è stata addomesticata, dove la cultura è stata trasformata in stereotipo. E allora diamo la voce a Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata qui a Radio Talpa.
2: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Oggi facciamo una puntata un po' diversa. Ci divertiremo perché parleremo anche di balle spaziali sui nativi, ma dietro alcune di queste balle c'è una questione molto seria. Chi racconta i nativi americani e come li racconta? Da qualche tempo raccolgo errori, stereotipi, stranezze che incontro nell'informazione italiana sui nativi. E no, non sto parlando dell'improbabile sito internet che rivela che Toro Seduto discendeva dagli Atlantidei. Quello lo chiudiamo, possiamo serenamente andare a prenderci un caffè. Parlo di cose pubblicate da Rai Cultura, Focus, Treccani, oppure dette da persone alle quali il pubblico attribuisce autorevolezza. E voglio essere molto chiara, non mi interessa fare la maestrina con la matita rossa. Chi scrive sbaglia, chi parla sbaglia. Io posso sbagliare, senz'altro. Il problema non è il refuso. Il problema nasce quando un errore cambia il senso di una vicenda, quando cancella una scelta compiuta dai nativi, oppure quando centinaia di popoli diversi vengono schiacciati dentro l'immagine dell'unico, immancabile, eterno indiano. Oggi vi porto solo due esempi, perché dovremmo andare in programmazione notturna per raccontarli tutti. Da questi due esempi arriveremo poi anche a una cosa alla quale tengo moltissimo, che è il progetto di Voci Native, che appunto è un'alleanza culturale a favore di nativi americani e popoli indigeni. Ecco, a un certo punto mi sono resa conto che non basta correggere ciò che viene raccontato male. Bisogna provare anche a costruire qualcosa che aiuti a raccontarlo meglio. E oggi posso annunciare con grande piacere che, ovviamente, ecco, anche Radio Talpa aderisce a Voci Native. Ma ci arriviamo. Prima lanciamoci nello spazio delle balle spaziali. Cominciamo niente poco di meno che dalla Rai e parliamo delle Black Hills, le terre sacre per i Lakota al centro di una controversia che dura da generazioni. Nel 1979, la US Court of Claims riconobbe un risarcimento per la loro sottrazione ai Lakota. E questo dovuto appunto ai trattati non rispettati, perché le Black Hills erano sulla carta, sarebbero state sempre loro. E nello 1980 la Corte Suprema confermò la decisione. Su Rai Cultura, però, la vicenda è collocata al 13 giugno 1959, cioè quindi 20 anni di differenza, non proprio un dettaglio per una rubrica chiamata Accadde oggi. Ma il punto più importante viene dopo. Cosa scrive la RAI? La RAI scrive che i Sioux ricevono 105 milioni di dollari, che era appunto la somma che era stata riconosciuta. Cioè, quindi in realtà il denaro venne riconosciuto e stanziato, ma la Sioux Nation non lo accettò e non lo ha ancora accettato, perché loro continuano a volere la terra, non vogliono denaro. Allora, ed è qui che sulla RAI cambia tutto. Loro dicono: hanno ricevuto 105 milioni. Quindi è proprio qualcosa, cioè per molti Lakota le Black Hills non avevano un prezzo. Quindi la prima balla spaziale di oggi a livello storico, quindi non solo la data, ma anche il fatto che i Lakota abbiano accettato i 105 milioni in cambio delle Black Hills. Non è mai successo, è assolutamente fantascienza, da qui proprio balle spaziali. E prima di passare alla prossima, restiamo in quelle terre con un gruppo che ha fatto la storia della musica nativa americana, i Redbone. Il brano che andiamo ad ascoltare è We Were All Wounded at Wounded Knee, pubblicato nei primi anni 70. Ascoltiamolo.

0: Eccoci. Allora, per la seconda balla spaziale di oggi cambiamo completamente argomento, o almeno sembra. Nel 2020 Focus.it pubblica un articolo sui nativi americani e spiega correttamente che in Nord America esistevano centinaia di nazioni e culture diverse. E fin qui va benissimo. Subito dopo, però, scopriamo che tutte avrebbero avuto alcune cose in comune, quindi niente ruota, niente cavalli, e attenzione, ecco, niente metalli. Parliamo di un continente enorme, di migliaia di anni di storia, società completamente differenti. Eppure, secondo quella formula, niente metalli. A questo punto ci viene spontaneo pensare che sarebbe il caso di avvisare gli archeologi, perché nell'area dei Grandi Laghi esiste quello che gli studiosi chiamano Old Copper Complex. Quindi società native lavoravano il rame nativo, producevano strumenti e manufatti già migliaia di anni fa. La cronologia di questa antica lavorazione del rame è documentata proprio dalla ricerca archeologica. Naturalmente, se correggiamo gli altri, dobbiamo essere precisi noi per primi. Quindi non sto dicendo che nel Nord America precolombiano esistesse una metallurgia identica a quella sviluppata altrove e non producevano certo acciaio. Sto dicendo qualcosa di molto più semplice. Scrivere niente metalli è falso. Il rame era conosciuto e lavorato, per esempio, ma la cosa che mi interessa davvero è capire perché una frase del genere possa sembrarci plausibile. Perché nello stesso articolo prima viene riconosciuta la diversità di centinaia di popoli. Un attimo dopo torniamo alla vecchia abitudine, gli indiani. Gli indiani vivevano così, gli indiani mangiavano questo, gli indiani non conoscevano quello. Provate a fare lo stesso gioco con l'Europa. Gli europei abitavano così. Quali europei? I Sami, i Romani, i Baschi, un pastore scozzese o un mercante veneziano? Cioè, ci sembrerebbe immediatamente assurdo. Attraversiamo l'Atlantico e misteriosamente centinaia di nazioni possono trasformarsi in un unico gigantesco indiano. È a questo punto che le balle spaziali smettono di essere divertenti, perché dopo molti anni trascorsi a studiare, viaggiare, scrivere, occuparmi di popoli indigeni, continuo a incontrare la stessa contraddizione. In Italia, e ripeto, stiamo parlando di Rai e di Focus, non stiamo parlando, insomma, del giornaletto, insomma, no? Voglio dire, uscito l'altro ieri, nato come un fungo. Insomma, in Italia esiste un grandissimo interesse per i nativi americani, spesso accompagnato da simpatia, ma la simpatia non si sostituisce la conoscenza. Quindi si può amare moltissimo gli indiani e continuare a raccontarli male. Possiamo immaginarli tutti guerrieri delle pianure, oppure dall'altra parte trasformarli tutti in esseri spirituali, ecologisti perfetti e depositari di una misteriosa sa saggezza destinata a redimere l'uomo occidentale. È comunque una gabbia, solo più elegante. Ed è quindi da questa constatazione che nasce Voci Native, dico anche perché naturalmente Voci Native non nasce da due articoli sbagliati, nasce da anni di lavoro, di incontri, di ricerca, di esperienza diretta e da una convinzione che nel tempo per me è diventata sempre più forte. Fra l'interesse che esiste in Italia per i popoli indigeni e la qualità delle informazioni che circolano, c'è ancora uno spazio enorme da colmare. Voci Native, questo nuovo progetto, è appunto l'alleanza culturale per la conoscenza, la memoria e i diritti dei nativi americani e dei popoli indigeni. È un progetto che io ho ideato e proposto e che la Omnibus Omnes promuove. Voglio spiegare molto chiaramente che cosa vorrei che fosse, quindi non una polizia del pensiero sui nativi, e neppure un tribunale che distribuisce autorizzazioni a parlare. Non ci interessa stabilire chi sia abbastanza bravo, abbastanza puro, abbastanza. Mi interessa aumentare la qualità. Quindi, quando parliamo di un popolo, non confondiamolo con un altro. Quando raccontiamo la storia, controlliamo le fonti. Quando esistono voci indigene che possono raccontare una storia, impariamo ad ascoltarle o a leggerle invece di sostituirci a loro. Perché i popoli indigeni non sono come delle figurine immobili di un mondo scomparso, sono delle persone, delle comunità, delle nazioni contemporanee che hanno istituzioni, artisti, studiosi, avvocati, conflitti, opinioni e progetti. Quindi, allora, questo progetto Voci Native non è rivolta solo quindi a associazioni, studiosi o addetti ai lavori, è aperta anche e direi soprattutto alle singole persone. Quindi chi condivide questi principi, vuole contribuire, può aderire a questa alleanza come alleata o alleato di Voci Native. È un'iscrizione molto semplice e gratuita e non è impegnativa. È una rete, diciamo, a cui aderire e da cui poter ricevere informazioni, essere informati su eventi e altre cose. Ovviamente siamo all'inizio, insomma, ci vorranno ancora 2 o 3 mesi prima che mettiamo tutto a ruota, insomma. Quindi non occorre essere specialisti sui nativi americani, per chi vuole essere alleato, insomma. Per chi vuole essere relatore, ovviamente ci vuole preparazione, ma abbiamo già veramente, hanno già aderito delle realtà molto importanti, in Italia. Quindi, se vogliamo migliorare il modo in cui i popoli indigeni vengono raccontati, abbiamo bisogno soprattutto di persone attente che scelgano di partecipare. Io non voglio assolutamente contribuire a raccontare un mondo immobile, voglio far conoscere un mondo vivo. Ed è qui che persino le balle spaziali in fondo sono utili. Mi hanno ricordato che non basta arrivare dopo e dire questo è falso. Sarebbe molto più interessante creare un ambiente culturale nel quale certe cose siano più difficili da scrivere e soprattutto più facili da riconoscere. Per questo, ecco, anche Radio Talpa ha deciso di aderire a Voci Native. Allora, non significa, mi tranquillizzo, insomma, che i nativi americani di oggi si trasformerà in verbali e comunicati. Significa esattamente il contrario. Questo microfono è già e aumenterà ancora di più uno spazio nel quale raccontare storie, cultura, diritti, attualità e musica. Provando a fare una cosa semplicissima, conoscere prima di parlare, come già facciamo. Le balle spaziali continueranno perché c'è molto materiale di cui alcuno è veramente esilarante, sempre da parte insomma di testate o personaggi insomma veramente insospettabili. Io non voglio solo demolire, correggere un errore è utile, costruire conoscenza è molto più ambizioso. Ora passiamo a ascoltare una voce indigena contemporanea, Laila Jun, che è di ascendenze dinè e europee, e ascoltiamo All Nations Rise.
1: Indigenous people, shine your light, we are equal.

0: escondernos más.
1: They say that history is written by the victors. But how can there be a victor when the war isn't over? The battle has only just begun, and Creator is sending his very best warriors. And this time, it isn't Indians versus cowboys. No, this time, it is all the beautiful races of humanity together on the same side, and we are fighting to replace our fear with love. And this time, bullets, arrows, and cannonballs won't save us. The only weapons that are useful in this battle are the weapons of truth, faith, and compassion.
2: Ora torniamo alla domanda da cui siamo partiti, cioè quindi chi racconta i nativi? Possiamo raccontarli in tanti. Io stessa lo faccio da molti anni, ma è importante come lo facciamo, con quali fonti, con quanta attenzione alle differenze, con quanto spazio lasciamo alle persone delle quali stiamo parlando, in fin dei conti, no? Perché alla fine il vero problema delle balle spaziali non sono nemmeno le balle. Un errore può essere corretto, una data sistemata, un articolo aggiornato. Il problema più profondo è lo sguardo che permette a certi errori di sembrarci plausibili. Perché se siamo abituati a pensare ai nativi come un'unica cultura, certe cose ci possono sembrare normali. Se consideriamo le Black Hills come una vecchia vertenza immobiliare, ecco, hanno ricevuto 105 milioni di dollari, può sembrarci una conclusione sufficiente. Se invece cominciamo a conoscere le nazioni, la loro storia e soprattutto il loro presente, ci accorgiamo che qualcosa manca. Quindi con voci native vogliamo aumentare la conoscenza, custodire la memoria senza congelare i popoli nel passato. E se quello che avete ascoltato oggi vi riguarda, se pensate che questo lavoro abbia un senso e volete farne parte, Voci Native è aperta anche a voi. Potete aderire come alleata o alleato e partecipare a questo percorso. Potete anche chiedere informazioni direttamente sul gruppo, sulla nostra comunità divulgativa, ma in realtà è un gruppo di Facebook che si chiama proprio Nativi Americani Ieri e Oggi, quindi dove trovate comunque poi sempre insieme al gruppo di Radio Talpa, però diciamo trovate sempre i vari link e le varie ai podcast, le presentazioni delle trasmissioni e così via. E quindi sì, in futuro magari mi occuperò ancora delle balle spaziali, perché alcune sono irresistibili. Ma l'obiettivo non è diventare bravi a trovare gli errori degli altri. L'obiettivo è arrivare un giorno a trovarne molti di meno. Vorrebbe dire che qualcosa è cambiato. La responsabilità di chi parla a nome di altri popoli e altre culture. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri e Oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, ci troviamo alla prossima puntata.
3: Ringraziamo Raffaella Milandri per questa interessantissima puntata su quelle che vengono definite balle spaziali sui nativi, un motivo in più per riflettere quando ascoltiamo delle notizie sui nativi americani. Vi ricordo, questa trasmissione va in onda il venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it, la settimana successiva in replica, e poi potete ascoltare comodamente il podcast che trovate sui social, sul nostro sito ufficiale e naturalmente anche su tutti i canali di Raffaella Milandri. Da Maurizio benvenuti da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un buon proseguimento di ascolto. Ciao!
4: Avete ascoltato Nativi Americani, Ieri e Oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

0: BFF Songs,
1: le canzoni amiche
0: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Noi siamo le Best Friend Forever, BFF, e andiamo in onda ogni venerdì alle ore 19 su radiotalpa.it o alle 23 su icaroplay.it, oppure la domenica in replica alle 15 su Radio Talpa o alle 21 su Radio Icaro.
1: Brava Lucy, ma le BFF chi sono? Lucy, Lucille, Eva e Vil.
0: Brava, brava.
1: E le assente Meli Melil?
0: Che la prossima volta verrà a trovarci, si spera, si spera.
1: Dove siamo?
0: Allora, siamo nel 1994.
1: Cosa portiamo? Anzi, cosa abbiamo portato?
0: Ho appena portato un brano dei Crash Test Dummies.
1: Che bel pezzo! Sembra che mangi un gelato.
0: Buonissimo. E racconta la storia di tre bambini che affrontano gravi disagi fisici, incidenti o insicurezze personali, affrontati con resilienza nonostante l'emarginazione. Quindi sembra carina, no?
1: Invece...
0: ma una bella tristezza. Il celebre ritornello non è un vero e proprio testo cantato, ma rappresenta un mormorio, un sospiro o un boato silenzioso. Simboleggia l'incapacità o la difficoltà di esprimere a parole il dolore, il disagio e l'imbarazzo provati dai ragazzi, riflettendo un senso di incomunicabilità e di stoica sopportazione. Ecco, quindi noi tutte le mattine, come sempre, ci svegliamo con un...
1: però se non più un mal di testa.
0: Mal di schiena.
1: Anche.
0: Presente.
1: Comunque resto nel tuo tema, resto nella tua tematica, perché anch'io sono con una canzone che racconta l'ansia e la paranoia giovanile, e però lo fanno con un'ironia travolgente. Sto parlando dei Green Day e della loro Basket Case, un pezzo del 94 che ha conquistato il pianeta ed è contenuto nell'album Dookie, ed è proprio una bomba di pop punk veloce ed irresistibile. Appunto, dicevo che racconta l'ansia e le paranoie giovanili con molto ironia, e anche un bel ritmo che è da mille all'ora, un brano che ha definito una generazione e che non smette mai di far saltare. E quindi ascoltiamo i Green Day con Basket Case.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato, nella versione dei Wet Wet Wet, Love Is All Around, racconta l'onnipresenza dell'amore e la promessa di una dedizione sincera e duratura verso la persona amata. Questa canzone, te la ricordi in che film è stata?
1: Certo, c'era Hugh Grant.
0: Brava.
1: E Quattro matrimoni e un funerale.
0: Brava!
1: Sono promossa,
0: Bravissima, promossa. E la cover del gruppo scozzese è diventata famosissima appunto in tutto il mondo grazie a questo meraviglioso film che io tutti gli anni mi riguardo.
1: Eh beh, assolutamente, soprattutto l'incipit, sì, con quelle parolacce di Hugh Grant che parte all'inizio.
0: Adorabile.
1: Io ti propongo con una cosa che resto in Inghilterra perché vi dicevo nella scorsa puntata che in questi anni è nato, c'è questo fenomeno, il Britpop, e quindi cosa meglio della famosa faida Oasis contro Blur che tutti conoscete. Partiamo con i Blur, che loro vogliono vivere per sempre, live forever. È l'anno d'oro del Britpop, appunto l'84, e dal loro album d'esordio Definitely Maybe gli Oasis tirano fuori questo capolavoro firmato da Noel Gallagher, uno dei due fratelli litigiosi.
0: Io non li sopporto, si può dire?
1: È soggettivo. Probabilmente il 99% delle persone non lo sopporta, però sono molto molto famosi, molto importanti dal punto di vista anche dei movimenti musicali inglesi. Poi possono piacere, a me molti pezzi piacciono tanto, come questa, che è cantata con l'inconfondibile arroganza e passione di Liam Gallagher, perché comunque è arrogante come personaggio, è un inno all'ottimismo e alla voglia di vivere, una pietra miliare del rock britannico, quindi Oasis, Live Forever. Bye.

0: abbiamo appena ascoltato The Most Beautiful Girl in the World. Come è stata la pronuncia?
1: Bene, brava, okay, sei diventata bravissima. Visto? Quest'estate ti sei esercitata, sì, con l'inglese, molto, cara, sì, Lucy. E questo te ne fa veramente, vi congratulo con te, te ne fa onore.
0: Di Prince. È una dichiarazione d'amore romantica e profonda, scritta e dedicata alla sua futura moglie, la ballerina Meity Garcia.
1: Meity,
0: ok. E questa canzone però è stata copiata, quindi ha avuto problemi di plagio, da una canzone, aspetta, Take Me to Paradise, scritta da Bruno Bergonzi e Michele Vicino nel 1983.
1: Ma chi sono?
0: Non saprei, però ha plagiato questo brano e niente, tutto qui.
1: Ah, però interessante, è stato molto interessante sapere questa notizia. Allora, per par condicio, ovviamente, avendo parlato degli Oasis, non vorrei offendere i fans dei Blur, che nell'94 propongono un altro pezzo molto interessante che si chiama Park Life, tratta dall'omonimo capolavoro che ha consacrato il Britpop. È una cartolina iconica, ironica e divertente della vita quotidiana inglese, tra ritmi calzanti e il parlato sfrontato dell'attore Phil Daniels. Damon Albarn, che sapete è il cantante dei Blur, e soci mettono a segno un classico indie rock assolutamente contagioso. E quindi All the People canti Park Life dei Blur.

0: Il brano che abbiamo appena sentito, Seven Seconds di
1: Yusundur
0: e Nene Cherry.
1: Nene Cherry. Sì.
0: Parla dei primi 7 secondi di vita di un neonato, un momento di purezza in cui il bambino non conosce ancora l'odio, conflitti, pregiudizi o la violenza del mondo. Che bello.
1: Tenerissima questa canzone, veramente
0: tenerissima. Quindi i 7 secondi iniziali rappresentano proprio l'istante in cui l'essere umano è totalmente libero e ignaro delle divisioni sociali o del colore della pelle. Cioè, se si pensiamo, è una cosa meravigliosa. È cantata in 3 lingue diverse, Wolof, inglese e francese. La canzone unisce quindi culture differenti per rafforzare il messaggio di fratellanza globale. Quindi forse andrebbe riascoltata, rimessa in radio, soprattutto in questo momento.
1: Che tenerezza, che meraviglia. Molto. E un altro pezzo molto importante del 94 che invece voglio proporvi io è Black Hole Sun dei Soundgarden. Dall'album Super Unknown, i Soundgarden firmano uno dei pezzi più ipnotici e celebri degli anni 90, con le sue atmosfere psichedeliche e la voce sublime ed estesa di Chris Cornell, che purtroppo ci ha lasciato. Black Hole Sun porta il grunge verso vette oscure e melodiose, un brano diventato un vero cult radiofonico, e allora non possiamo fare a meno che ascoltare Black Hole Sun dei Soundgarden.

0: Allora, abbiamo appena ascoltato il brano Sure dei Take That.
1: Wow. Cos'è,
0: chi erano i Take That? Sure, una boy band,
1: sure,
0: no?
1: Una boy band, Jason Orange.
0: Te non cominciare.
1: Li riconoscevo.
0: Allora,
1: io sono andata a sentire
0: in
1: concerto con mia sorellina, certo, a Londra nel 93.
0: Ma davvero?
1: Questi anni qua, sì, sì.
0: Cioè, no, per me te c'è un abisso. C'è un abisso.
1: Tu vedi molti più concerti di me anche adesso, io non vedo più niente, mi sono fermata.
0: Ma te lo... No, meravigliosa, brava. Vuoi parlarne te? Dai.
1: No, no, sure, parlane
0: no,
1: te.
0: No, ma io ho poco da dire. Parla di cosa parla? Della ricerca del vero amore. Tanto io sono sempre qui a cercare l'amore e del desiderio di
1: mettiamo
0: costruire...
1: Mettiamo l'annuncio, www. Cercasi il vero amore.
0: che bello.
1: Esatto.
0: Ma hai dato un'idea. Ricapitoliamo, parla della ricerca del vero amore, del desiderio di costruire una relazione stabile, profonda e duratura. Se ciaone... La canzone esprime quindi il passaggio da un dubbio iniziale alla certezza di aver trovato un sentimento vero. Nel testo si sottolinea che l'amore deve essere sociale, compatibile e fisico, cercando una persona giusta per la vita e non solo un'attrazione passeggera. Capito? Quindi mi raccomando, eh?
1: Assolutamente serietà.
0: Sure, sure.
1: Sicuramente. Invece io vi voglio portare in un'altra dimensione musicale. Finora abbiamo ascoltato un po' di grunge, un po' di Britpop. Vi voglio portare verso qualcosa di movimentato, come era all'inizio della trasmissione, ovvero verso gli Offspring di Self Esteem. Il 1994 è anche l'anno dell'album Smash, appunto, degli Offspring. Il disco indipendente più venduto della storia, trascinato da questo pezzo leggendario. Self Esteem unisce l'energia del punk rock a un testo autoironico sulle pene d'amore in cui chiunque si è rispecchiato almeno una volta. Impossibile non cantare il coro iniziale. E quindi a tutti vi lascio con un ballo allegro, che è gli Offspring.

0: giura.
1: Bravissima.
2: Siamo arrivati alla fine, Eva. Cioè, ma avete sentito che canzone che vi ho mandato? Tremate, tremate.
3: Esatto. Assolutamente.
2: Vero?
3: Io ho paura, perché fortuna dopo c'è un pezzo mio. non
2: male.
3: È l'ultima questa.
2: No, T'appartengo di Ambra Angiolini, non potevamo non ascoltarla.
3: Potevamo anche non ascoltarla.
2: Non è vero, dai. T'appartengo, io ci tengo, no? Racconta l'intensità totalizzante e viscerale di un amore giovanile. È nostra, dai, gli anni di Non è la Rai. Comunque, noi abbiamo fatto parte di quegli anni, è inutile che ci vogliamo nascondere. Quindi è un inno generazionale, ribellione, promesse, dedizione assoluta. E poi quest'anno la cantavano tutti, quindi giustamente T'appartengo di Ambra Angiolini ci voleva.
3: Non possiamo però ricordare non ricordare che nel 94, il 5 aprile, in realtà è morto anche Kurt Cobain, ha soli 27 anni. La sua scomparsa segna simbolicamente la fine dell'era grunge e sciocca intere generazioni in tutto il mondo. E adesso io ero indecisa tra due pezzi del 94 da proporvi, ovvero Zombie dei Cranberries, che è molto bella, molto forte, oppure Buddy Holly dei Weezer. Visto che siamo andati un po' sul leggero con la tua ultima canzone, andrei con Buddy Holly. Che ne dite?
2: Sì.
3: Dall'iconico Blue Album, i Weezer debuttano unendo energia alt rock, che sta sempre alternative rock, a melodie geek pop di straordinaria immediatezza, con il suo ritornello esplosivo, il famoso video ambientato nella serie Happy Days, quindi proprio carina da matti. Buddy Holly è diventata la colonna sonora perfetta della giovinezza anni 90. E noi vi salutiamo, vi ricordiamo che andiamo in onda ogni venerdì, che noi siamo le BFF, che sta best
2: friend
3: forever. E andiamo in onda ogni venerdì su Radio Talpa alle ore
2: 19.
3: Brava. Oppure su Radio Ico sempre venerdì alle
2: 23.
3: Ha studiato quest'estate, ha studiato. Ma anche la domenica alle?
2: Oddio, alle ore 15 su Radio Talpa.
3: Brava.
2: E alle ore 21 su Radio Icaro.
3: Perfetto, poi c'è anche l'app Radio Talpa, anche l'app che potete scaricare e portarvi sempre con voi. E dalle BFF, buon proseguimento di settimana. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao Mauro, non abbiamo salutato.
3: Ciao Mauro.
2: No, ma dai,
3: Mauro la regia.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. In questa nuova puntata di Heartland Music incontreremo uno dei personaggi meno conosciuti, ma certamente il più importante e influente artista che ha acceso le sinergie tra arte e musica. Si chiama Alex Steinweiss ed è l'uomo che ha inventato le copertine dei dischi. Nato nel 1917 a Brooklyn, Alex Steinweiss già da bambino sentiva di essere destinato a diventare un artista commerciale. A scuola i suoi compagni rimanevano stupefatti dall'abilità con cui utilizzava il pennello. Immergendolo nella vernice, riusciva a realizzare le lettere in maniera perfetta. Diceva spesso: «Se un giorno potessi diventare un bravo pittore di insegne, sarebbe fantastico». Dopo le scuole superiori, Steinweiss vince una borsa di studio presso la Parsons School of Design, ove si laurea nel 1937. Comincia quindi a portare in giro il suo portfolio, lasciando ottime impressioni fra gli addetti ai lavori, incluso Lucien Bernard, noto cartellonista in tedesco. Questi lo segnala all'amico e collega Joseph Binder. Così Alex Steinweiss lavorerà per oltre 3 anni nello studio di Binder, acquisendone lo stile e la tecnica dei colori piatti e delle figure umane stilizzate e semplici, assai popolari a quell'epoca. Nel 1939 Steinweiss, a soli 22 anni, viene assunto come direttore artistico della Columbia Record, introducendo un'applicazione ampia e strutturata delle copertine artistiche per gli album musicali. Le confezioni dei dischi erano così monotone e poco attraenti che convinsi i dirigenti a lasciarmene disegnare qualcuna. Nonostante i dubbi legati all'incremento dei costi, la Columbia Record diede via libera ad Alex Steinweiss, che disegna la sua prima copertina illustrata. Si trattava di un 78 giri, già uscito qualche tempo prima, con una collezione di canzoni di Rodgers e Hart, nota coppia di compositori dell'epoca. La copertina raffigura il tendone di un teatro, coi titoli illuminati, stagliato sul fondo di un vinile. Il disegno era reso più acceso dal contrasto dei colori utilizzati, il nero, il bianco e l'arancione. Inutile dire che l'esperimento grafico fu un successo.

Nel 1918 c'era già stato qualche segnale di corredo grafico nella produzione di dischi. Per alcuni album erano state infatti utilizzate illustrazioni colorate, stampate separatamente su carta e poi incollate sulle copertine. Tuttavia, fino alla fine degli anni 30, la musica si era venduta in confezione di carta marrone o beige. L'idea di Alex Steinweiss è quella di strutturare la grafica sulle copertine ed ha un tale successo che in pochi mesi la Columbia incrementa di 8 volte la vendita dei suoi titoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pur arruolato in Marina, Steinweiss continua a lavorare come direttore artistico della Columbia. Molte copertine dell'epoca sono ancora oggi considerate dei capolavori, come l'artwork creato nel 1941 per il concerto numero 5 per piano e orchestra di Beethoven. La copertina mostra un piano bianco su sfondo nero con un fascio di luce bianca da una parte, mentre dal lato opposto spuntano diverse scie colorate che si allungano attraverso l'intera cover. Tom Torgerson ammise di essersi ispirato a questa copertina per creare nel 1973 la celebre grafica di The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, con il prisma che riflette un raggio di luce. Nel giugno del 1948 la Columbia presenta a New York un'innovazione tecnologica destinata a cambiare la fruizione della musica, il long playing o LP. Il nuovo formato è una rivoluzione rispetto ai 78 giri realizzati in gomma lacca, materiale fragile che aggiungeva fruscio alle registrazioni e che conteneva pochi minuti di musica. Il nuovo supporto è invece in PVC, cloruro di polivinile, materiale plastico molto resistente che permette di rimpicciolire i solchi e contenere molta più musica. La Columbia investe su questo nuovo formato per aprire il mercato della musica classica, notoriamente fatta di lunghe composizioni. Il primo 33 giri messo in commercio è il concerto per violino in Mi minore di Mendelssohn, registrato dalla Filarmonica di New York. La copertina riporta una colonna greca che diventa il classico logo della Columbia ed è chiaramente ideata da Alex Steinweiss.

l'introduzione del formato LP da parte della Columbia Record scatena una guerra commerciale sul mercato discografico. La RCA, storica rivale della Columbia, lancia infatti il microsolco a 45 giri, inaugurando quella che è stata definita la battaglia della velocità. Per alcuni anni il pubblico è disorientato dai diversi formati a 78, 33 e 45 giri. Poi, dalla metà degli anni 50, il long playing si afferma fra gli ascoltatori della musica classica, mentre il 45 giri viene preferito dall'industria della musica pop. La criticità dei nuovi prodotti in PVC è rappresentata dall'imballaggio. Infatti, la carta craft, piegata a protezione dei dischi a 78 giri, si rivela troppo pesante per il vinile, perché lascia segni sui microsolchi. Il problema è risolto da Alex Steinbass, che nel 1953 sviluppa quella che oggi è nota come la custodia in cartoncino dei dischi, contenitore diventato uno standard nel packaging per circa 30 anni. Con l'introduzione del vinile, le copertine degli album diventano sempre più un'opportunità di espressione artistica. Le illustrazioni e le fotografie diventano parte integrante dell'esperienza musicale e Steinbass è un protagonista assoluto del contesto. Progetta in carriera circa 2500 copertine e il suo lavoro è così esteso e influente da poter essere diviso in diversi periodi. Il primo periodo artistico arriva fino al 1945. Alex Steinbass progetta tutte le copertine per la Columbia e sviluppa un linguaggio visivo che avrebbe utilizzato in tutta la sua carriera. Lo stile si basa sulla presenza di colori spesso sgargianti, con gialli, rosa, blu e bianchi, che sembrano una reazione alla tristezza delle copertine marroni e beige dei decenni precedenti. Ogni grafica riporta riferimenti specifici con la musica impressa sui dischi e attraverso la mediazione iconografica rappresenta un pertinente preludio all'ascolto, un'anticipazione che quasi predispone gli ascoltatori, presi per mano per attraversare l'epoca d'oro del jazz, della musica classica e popolare. A questo periodo appartiene il disco Blues by Basie del pianista e compositore Count Basie, licenziato dalla Columbia Record nel 1944. Buon ascolto!

Nel 1942, Alex Steinweiss, in qualità di direttore artistico della Columbia Record, ha l'intuizione di reclutare fra i grafici anche altri artisti, fra cui Jim Flora, talentuoso laureato in belle arti proveniente da Cincinnati. Flora, straordinario artista che abbiamo già trattato in un'altra puntata, grazie al sostegno di Steinweiss, diede il via a una carriera lunga più di 40 anni, sia nel mondo musicale come anche nel settore commerciale in genere. La seconda fase della carriera di Alex Steinweiss va dal 1945 al 1950. L'artista newyorkese non è più il design esclusivo per la Columbia, ma inizia a lavorare anche con altre aziende discografiche. Si tratta di un periodo definito come prima età dell'oro delle copertine per album musicali. I progetti grafici, oltre ai colori, vengono arricchiti con il lettering e immagini inedite. Intorno al 1947 l'artista newyorkese elabora lo Steinweiss Scroll, che viene riconosciuto come il font distintivo di Steinweiss e consolida l'uso del logo Columbia, colonna greca di cui abbiamo già detto, che l'etichetta utilizzerà per molti anni a seguire. Nel 1949 il cast originale di Broadway per il musical South Pacific si riunisce nello studio della Columbia Record sulla 30ª strada per registrare le musiche. Con le orchestrazioni di Robert Lasse Bennett e il cast originale del musical, l'album che ne segue resterà per quasi 70 settimane al primo posto nella classifica degli album più popolari. Sarebbe rimasto in classifica fino al 1953, tornando ancora nel 57 dopo l'uscita dell'omonimo film, per rimanervi fino al 1959. La copertina del cofanetto dei 78 giri con le registrazioni originali di South Pacific era ovviamente di Alex Steinweiss. Quell'immagine ha un primato speciale, è stata infatti utilizzata quasi ininterrottamente dal 1949 fino a oggi, oltre che per il set dei 78 giri, anche per LP, i set dei 45 giri, i vari formati a nastro e negli anni 80 anche per il formato CD. In America, l'unico altro design grafico utilizzato per così tanti anni è solo quello della Coca-Cola.

Alex Sainvas ha sperimentato numerosi stili grafici, rifacendosi alle avanguardie artistiche dell'inizio del Novecento, dal cubismo al surrealismo, dal carattere tipografico al futurismo, ottenendo sempre risultati dall'efficace impatto emotivo. L'approccio di Sainvas ai progetti di copertina consisteva nell'entrare in tema attraverso la musica, i tempi e la vita del compositore, autore o esecutore presente nei dischi. Ad esempio, nel concerto per pianoforte di Bartok ha utilizzato elementi del piano, martelli, tasti e corde, in un contesto contemporaneo, con colori e rendering appropriati, inserendo una figura contadina per suggerire l'origine ungherese del compositore. Per la registrazione originale della Rapsodia in Blu di Gershwin ha posizionato un pianoforte su un fondo blu scuro, illuminato solo dal bagliore di un lampione solitario. Molti musicisti hanno sviluppato una predilezione per il lavoro dell'artista di New York. Leopold Sokowski, ad esempio, chiese espressamente che fosse Alex Sainvas a realizzare tutte le sue copertine. Frequenti ringraziamenti venivano a Sainvas da musicisti come Eddie Dukin e Rice Stevens per come aveva interpretato il loro lavoro discografico. Dal 1950 per Alex Sainvas inizia un'altra distinta fase artistica. Progetta copertine di dischi anche per la Remington, la Decca e la London Record. Utilizza principalmente il disegno come tecnica di progettazione e realizza grafiche brillanti, ma non memorabili come era avvenuto negli anni 40. Dalla metà degli anni 50, Sainvas incorpora nel suo lavoro anche le fotografie, con cover assai distintive, che utilizzano colori vividi, in contrasti azzardati e uniscono giochi di lettering. Il suo immaginario visivo trova un'espressione classica nella grafica del disco della Everest, John Jones Trio, con la presenza in copertina di una foto contrastata in rosso del batterista americano, mani distese sui tamburi.

Alex Sainvas per la rinomata etichetta Everest, oltre al logo e grafica della label, realizzerà l'intera serie di copertine del periodo compreso fra il 1958 e il 1960, contribuendo alla sua affermazione sul mercato discografico della musica classica e jazz. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla pittura, Sainvas ha sviluppato fino al 1973 un ultimo periodo artistico, durante il quale lavora ancora per Decca e London Record. Nonostante il consolidato successo, l'artista newyorkese non smette di sperimentare. Il suo design, infatti, si arricchisce continuamente di nuovi elementi. Alex Sainvas intercetta ancora lo spirito dei tempi, l'evoluzione dell'arte contemporanea, assorbendo anche l'energia e le idee che animano all'epoca i movimenti ambientalisti, pacifisti e per i diritti civili. Gli sviluppi grafici di quegli anni riguardarono principalmente il design fustellato e il collage. Sainvas applica in maniera creativa quelle tecniche in cui predomina l'uso e la combinazione di materiali grafici assai eterogenei. Ottiene lo stesso efficace impatto emotivo di artisti come Picasso e Braque, che per i primi avevano sperimentato il collage e le fustelle, e i cui contributi hanno spinto molti artisti a superare gli apparenti limiti della creatività. In questa fase, Alex Sainvas segue l'influenza di questo cubismo ieratico e lunare, esplicitando immagini più comprensibili, accogliendo nuove e più chiare sfaccettature degli oggetti e moltiplicando i piani e le prospettive delle immagini commerciali. La tecnica del collage trova plastica rappresentazione nella copertina di Event Slant, disco pubblicato nel 68 dal John Benson Brook Trio per la Decca. La musica, come la cover, è un collage sonoro che attinge a fonti diverse. Esibizioni live dell'ensemble che improvvisa con tecnica dodecafonica. Nastri di musica concreta creati da Brooke con numerosi effetti sonori. Battute, spezzoni di poesia e commenti, discorsi e suoni trovati su trasmissioni radio. Guerra, razzismo, identità e libertà personale sono le tematiche alla base del disco.

Dal 1973 Alec Steinweiss chiude i rapporti lavorativi con l'industria discografica, dedicandosi quasi esclusivamente alla pittura con lo pseudonimo di Pedra Blanca. Avvia il progetto Omaggio alla musica, serie di dipinti in cui inverte il processo creativo dei compositori che avevano subito l'influenza di grandi opere d'arte. Ho sempre desiderato creare dipinti direttamente ispirati ai capolavori dei grandi compositori. Fra le opere realizzate ricordiamo Petrusca, ispirata a Stravinsky, Salomè, influenzata dalla composizione di Strauss, e Don Giovanni, liberamente suggerita dall'opera di Mozart. Steinweiss ha vissuto la vita fuori dal mondo discografico, godendosi i propri successi con conferenze, video, mostre, articoli e libri che ne celebravano e analizzavano la grandezza. Non sentiva il bisogno di tornare alla pratica, ma si accontentava di realizzare ceramiche e opere d'arte come un artigiano dall'insaziabile desiderio di lavorare con altri media. Ancora ottantenne, progetta un sito web per promozionare il suo lavoro fra le compagnie dell'opera e del balletto. Ha avuto anche la soddisfazione che membri della famiglia abbiano seguito le sue orme creative. Il figlio Leslie, compositore e direttore d'orchestra, la nuora Mayori, regista, la nipote Shoshanna, graphic designer. Molti lavori di Steinweiss sono riconosciuti come vere e proprie opere d'arte e sono presenti in prestigiosi musei di design in tutto il mondo. Nel 1998 viene inserito nell'Art Director Club Hall of Fame e negli anni zero è protagonista della mostra The LP Show, dapprima presso l'Exit Art di New York, poi all'Experience Music Project di Seattle e ancora nel Museo Andy Warhol di Pittsburgh. Nel 2003 la CMP Information e l'Associazione Internazionale Media Recording creano l'Alex Award, premio così chiamato in onore di Alex Steinweiss. L'artista americano muore a 94 anni nel 2011, lasciando orfane le comunità di graphic design e del mondo musicale, che lo riconoscono come una leggenda nel campo della progettazione di copertine per dischi e una influente fonte di ispirazione per artisti di tutto il mondo. Anche per oggi è tutto. Federica Chicalcaliandro vi lascia una buona serata dal canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

sociale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio.

è all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni venerdì.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Era il 1995 quando negli Stati Uniti usciva l'album Melancholy e The Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins, uno dei gruppi rock più seguiti negli anni 90. Billy Corgan, autore dei testi e delle musiche, lo apriva con un brano acustico dallo stesso titolo. Aveva forse intuito o percepito che era iniziata l'epoca della grande tristezza? Perché l'Università di Detroit ha analizzato i testi più ascoltati in oltre 60 anni. Un algoritmo ha classificato le emozioni che trasmettono rabbia, paura, gioia. E i fans preferiscono i brani melanconici. Lo studio su 6.150 hit dal 1951 al 2016. Malinconie, i naufragi dell'amore, il grido contro le ingiustizie, la devastazione della perdita. Le canzoni sono come tatuaggi, canta Johnny Mitchell nella prima strofa di Blue, il brano con cui nel 1971 diventa la cantautrice della sua generazione, mettendo insieme introspezione psicologica ed eleganza musicale in una canzone cristallina che parla della fine della sua relazione con Graham Nash e più in generale del malessere quotidiano. La ricerca della felicità crea una perenne malinconia che ti rimane addosso per sempre, come un tatuaggio. E la musica diventa un rifugio, una conchiglia per te. Dentro potrai sentire un sospiro, una ninna nanna appena accennata. Questa è la mia canzone per te, Johnny Mitchell, Blue.

In studio Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica a parlarvi di tristezza, a parlarvi di infinita malinconia che derivano dalle canzoni. I fans hanno perlomeno percepito proprio questo. Se la tristezza necessita dunque di compagnia, abbiamo bisogno di canzoni tristi. Servono a ricordarci che non siamo soli, che qualcun altro ha provato dolore e lo ha trasformato. Creano uno spazio che ci permette di attraversare la malinconia e magari arrivare dall'altra parte stando meglio. È singolare come una delle definizioni più precise di questa cifra stilistica sia nelle parole scritte da Bernie Taupin per una canzone pop di Elton John, Sad Songs. Se qualcuno soffre abbastanza da scriverne, se ogni singola parola ha un senso, allora avere quelle canzoni intorno rende le cose più facili. Sad Songs, Elton John.

La musica sentimentale ti porta indietro nello stesso momento in cui ti porta avanti, così da farti provare allo stesso tempo nostalgia e speranza. Ecco perché alcune delle canzoni più belle di sempre sono canzoni tristi. Il primo elemento creativo è l'amore. Simple Twist of Fate di Bob Dylan è l'equivalente maschile della poesia di Joni Mitchell. L'ermetismo di Dylan si svela in una sequenza di strofe circolari e ipnotiche che raccontano la casualità dell'innamoramento e l'imprevedibilità della sua fine. Dylan parla della fine del matrimonio con la prima moglie, Sarah Jacob. Dylan l'ha descritta così: sono i miei genitori che parlano. Bob Dylan ha detto: molti mi dicono che amano Simple Twist of Fate, è difficile capire perché. Alle persone forse piace quel tipo di dolore?

0: He woke up, the room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate.
1: I naufragi dell'amore. Alle persone forse piacciono questo tipo di canzoni, questo tipo di dolore? La risposta è in decenni di canzoni e nella loro evoluzione. Ad esempio, dal soul viscerale di Etta James in All I Could Do Was Cry.

Oppure la risposta può essere nel fasto decadente di I Know It's Over degli Smiths, stemperato dall'ironia, so che è finita, ma in realtà non è mai iniziata.

E arriviamo alla semplicità di Jolene, in cui la stella del country Dolly Parton chiede ad una donna più bella di non portarle via il suo uomo. Tu puoi trovarne un altro, io non potrò amare mai più. E questa è l'essenza del country, un'autenticità del racconto a cui il rock si ispira, tendendo nel frattempo alla profondità del blues.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Stiamo parlando di uno studio fatto dall'Università di Detroit che ha analizzato i testi più ascoltati in oltre 60 anni ed è venuto fuori che i fan preferiscono i brani malinconici. E questo studio è stato effettuato su 6150 hit dal 1951 al 2016. Muddy Waters diceva: i ragazzi bianchi possono imparare a suonare la chitarra, ma non riusciranno mai a comprendere il blues. Non hanno sofferto abbastanza. Con Tears in Heaven, scritta dopo la morte del figlio Connor nel 1991, Eric Clapton ha risposto con una dichiarazione di appartenenza ad un universo blues in cui solo la musica sublima il dolore. Ho preso la chitarra e ho suonato per giorni per non confrontarmi con la realtà, ha raccontato nel documentario Life in 12 Bar. La musica è tornata a salvarmi, come aveva fatto quando avevo 9 anni.

Nel corso degli anni cambia il suono, ma non l'intenzione. Nel 1990 Sinéad O'Connor ambienta in una desolazione di sintetizzatori la ballata di Prince, Nothing Compared to You.

Nel 1997 Nick Cave immerge nel nero profondo in un pianoforte liturgico le canzoni di The Boatman's Call.

In Skinny Love del 2008, Bon Iver si isola nel Wisconsin per raccontare la fine della sua relazione e lo scioglimento della sua prima band.

Riprendiamoci un attimo da questa infinita melanconia e tristezza che ci sta avvolgendo, ma che in fondo anche a sottoscritto piace, e mi auguro anche a voi che mi state seguendo in questo percorso nel sonoro, perché in fondo le canzoni tristi ti ricordano che non sei solo. Tra poco la seconda parte, rimanete con noi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, tornati nuovamente in studio. Sono sempre io, Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e sono sempre qui a parlarvi di questo studio che l'Università di Detroit ha realizzato ascoltando 6.150 canzoni e analizzandole dal 1951 al 2016, e il risultato è che i fans preferiscono i brani melanconici. Malinconie, i naufragi dell'amore, il grido contro le ingiustizie, la devastazione della perdita. Queste sono le canzoni che piacciono ai fans. Nel 1991 arriva una delle canzoni più liberatorie nella storia del rock, Black dei Pearl Jam. Eddie Vedder la scrive raccontando il primo amore adolescenziale, finito presto, forse mai ricambiato. Poco importa, perché Black cresce fino a stringere l'ascoltatore in un abbraccio e trasforma la protagonista della storia in qualunque altra donna amata e perduta. So che un giorno avrai una vita bellissima, so che sarai una stella nel cielo di qualcun altro. Ma perché non può essere il mio? Quando i boss della Sony dicono ai Pearl Jam di volerla lanciare come singolo, Eddie Vedder dice no. È così fragile che potrebbe sfracellarsi contro il muro dello show business.

A volte la tristezza diventa strumento letterario. Picture of You dei Cure racconta una storia straziante, ma non del tutto vera. Dopo un incendio che ha distrutto la sua casa, Robert Smith ritrova le vecchie foto di una ragazza, una è sulla copertina del singolo, e immagina di rimanere solo con il ricordo di un amore perduto e un mucchio di foto in mano. In realtà gli scatti ritrovati dopo l'incendio sono quelli di sua moglie, Mary Teresa Poole, con cui sta insieme dal giorno in cui si sono incontrati a 14 anni.

Lo stesso espediente utilizzato da Robert Smith viene utilizzato anche dai Beatles in Eleanor Rigby, una donna immaginaria, anche se poi nel cimitero di Woolton a Liverpool esiste la tomba di una Eleanor Rigby, morta nel 1939, che raccoglie il riso fuori dalla chiesa in cui si è celebrato un matrimonio e diventa così simbolo della solitudine. Al suo funerale non c'è nessuno e mentre padre McKenzie si allontana dalla tomba, Paul McCartney canta un epitaffio alla precarietà della condizione umana. Nessuno è stato salvato.

Bruce Springsteen fa invece un processo inverso in The River. Una coppia di giovani cerca di sopravvivere nel pieno di una crisi economica. Lei rimane incinta e lui trova un posto in un cantiere. Si sposano, ma il giudice mette tutto a tacere. Il confronto tra i sogni e la realtà finisce con una sconfitta. Con l'ultima drammatica strofa, Springsteen si prende un posto tra i grandi scrittori americani. È un sogno, una bugia se non diventa mai vera, o è qualcosa di peggio, quello che mi spinge ad andare giù al fiume, anche se so che il fiume è asciutto? All'origine di questa canzone c'è una storia vera. La sorella di Bruce, Virginia Springsteen, detta Jenny, a 18 anni si sposa incinta del suo ragazzo Mickey Shave. La prima volta che Bruce ha cantato The River dal vivo nel 1979, pochi giorni dopo averla scritta, Ginny era tra il pubblico. Ginny e Mickey sono sposati da oltre 4 anni, hanno 3 figli e diversi nipoti.

Le canzoni tristi descrivono la realtà e la trascendono, anche quelle più dure come Strange Fruit, il lamento di Billie Holiday contro la violenza segregazionista.

the gallant South.

to drop. He

Non ho voluto interrompere questo imperdibile lamento di Billie Holiday contro la violenza segregazionista. Ma ancora, la morte della transessuale Candy Darling, star della Factory di Warhol, raccontata dai Velvet Underground in Candy Say.

O ancora The Needle and the Damage Done di Neil Young, che racconta la storia del chitarrista Danny Whitten e di tutti gli hippie dei 60 spazzati via dall'eroina negli anni 70.

O ancora quel male di vivere che aleggia sulla musica da decenni, come ad esempio nella canzone dei Beach Boys del 1963, In My Room.

Leonard Cohen ha spiegato così Alleluia. Il mondo è pieno di cose che non possono essere messe a posto, ma ci sono momenti in cui possiamo riconciliarci e accettare la vita nella sua confusione.

Se però esiste una canzone triste definitiva, questa è la cover di Heart fatta da Johnny Cash nel 2002. L'uomo in nero canta in faccia alla morte lo strazio per la perdita della moglie, June Carter, una registrazione gloriosa e solenne in cui un uomo ripercorre una vita di dolore, gloria e amore, in fondo la storia dell'umanità. Oggi mi sono ferito da solo per vedere se ero ancora in grado di sentire. Mi sono concentrato sul dolore, la sola cosa reale. L'ago fa un buco, la vecchia familiare puntura che cerca di eliminare ogni cosa, ma io ricordo tutto. Cosa sono diventato, mio dolce amico? Tutti quelli che conosco sono andati via alla fine. E potresti avere tutto, il mio impero di fango. Ti abbandonerò, ti farò stare male. Ho portato questa corona di spine sulla sedia di coloro che mi mentono, pieno di pensieri interrotti che non posso riparare. Sotto le macchie del tempo i sentimenti scompaiono. Tu sei qualcun altro. Sono ancora qui. Cosa sono diventato? Il mio più caro amico, tutti quelli che conosco sono andati via alla fine. E potresti averlo tutto, il mio impero di fango. Ti porterò in basso, ti farò male. Se potessi ricominciare a 1 milione di miglia da qui, mi controllerei e troverei un altro modo. Heart, Johnny Cash.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questo speciale in cui protagoniste sono state le malinconie, i naufragi dell'amore, il grido contro le ingiustizie, la devastazione della perdita. Tutto questo grazie a un studio fatto dall'Università di Detroit che ha analizzato i testi più ascoltati in oltre 60 anni, dal 1951 al 2016, e si è visto che i fans preferiscono la tristezza delle canzoni. Un ringraziamento particolare ad Elena Rinaldi e Michele Primi che con i loro articoli mi hanno dato l'ispirazione per realizzare questo speciale. Infine un abbraccio a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso. Il sottoscritto è triste ma felice perché so che non sono solo e lo sapete anche voi. Ciao a tutti, un bacio.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni.

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'EP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

Cabaret Voltaire, gruppo originario di Sheffield, dall'album del 1983 The Crackdown, Just Fascination, uscito per la Somme Bizarre.

Il brano appena ascoltato, Just Can't Get Enough, uscito nel 1981, è compreso nel long playing Speak and Spell, primo album del gruppo dei Depeche Mode.

0: era The Look of Love, uscito nel 1982 dal gruppo degli ABC. Il brano era presente nel long play The Lexicon of Love.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
3: Se stai ascoltando Radio Talpa.
4: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Piero Simone con Non piangere mai, una canzone del 2006 dal suo LP Sesso, Gioia e Rock and Roll. Il cantante, al secolo Simone Tomasini, debutta a Sanremo nel 2004 col brano È stato tanto tempo fa, per l'etichetta Bollicine di Vasco Rossi. Ad oggi ha inciso 6 album, ora la versione originale Guns N' Roses Don't Cry.

la voce della compianta Catherine Spark con quelli della mia età. La cantante di origine belga, naturalizzata italiana, ha inciso 7 album ed ha recitato in diversi film, quali Dolci Inganni della Tuarda, 18 anni al sole, Il Sorpasso, La Parmigiana e vari altri. La versione originale di François Hardy.

0: la delicata voce di François Zardy con uno dei suoi brani più famosi, Toutes les garçons et les filles, cover italiano curato da Catherine Spack.
1: Ora Mario Tessuto,

era Mario Tessuto con Rivoglio Lei, brano del 1998. Mario Tessuto, all'anagrafe Mario Bongiovanni, dal 1966 ha inciso una decina di album con altalenante successo. Il suo più grande hit rimane la famosa Lisa dagli occhi blu. Il brano Rivoglio Lei, uscito nel 1969, è scritto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro. Ora Eric Carmen.